0: Banchi al Sole, radio elettronica. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Banchi al Sole. Radio elettronica. Banchi al Sole.
1: Cristian Mancheri. Iresnam Estir Cristian Mancheri. DJ.